bad man shall fall.

Cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi, sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici, che ne dici di una storia senza fili né legami, io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare, rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali, e non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera.

stato dato in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu. Rare.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrignavo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

0: Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentornati su Space Radio, la radio più spaziale di sempre. Oggi siamo qui all'interno di Share the Space, come ogni giovedì, con me che sono Gioia
1: e Alicia,
2: Beatrice
3: e Anais.
0: Oggi abbiamo deciso di trattare il tema della salute mentale, questo anche grazie alla presenza di Beatrice, che presiede un po' da sempre i nostri spazi. Lei fa parte dell'associazione Aiutiamoli, associazione di volontariato, più precisamente della branchia dei giovani di Comprojects, e siamo molto contenti di poterla finalmente intervistare dopo tante volte che ci ha un po' avvegliato sulle nostre dirette ogni giovedì.
2: Grazie mille, grazie.
3: Quindi tutte noi oggi abbiamo deciso di questo tema, che in questo inizio anno è importante, no? Perché la salute mentale la dobbiamo curare sempre, come dicevi Bea fuori onda, e quindi abbiamo deciso di parlarne con voi, ma non solo di salute mentale anche attraverso l'arte, la musica. E quindi Bea, perché questo tema è importante? Perché iniziare l'anno proprio parlando di questo tema?
2: Ma sicuramente è un tema che spesso viene, sì, si parla di salute mentale quando si arriva un po' a una sorta di limite e allora si inizia a parlare, ok, forse devo pensare alla mia salute mentale, quando in realtà a volte non bisogna arrivare al limite, o sarebbe meglio ovviamente non arrivare al limite ma iniziare a pensarci tutti i giorni a cosa ci fa stare meglio. Uno degli obiettivi di Come Projects è quello di parlare di salute mentale attraverso l'arte o con linguaggi espressivo artistici. Ci teniamo molto a dare espressione tramite, non so, il disegno, il fumetto, il teatro, la musica, la scrittura. Quindi per noi lo riteniamo uno strumento utile per iniziare a parlare di salute mentale, ma soprattutto a prenderci cura di noi stesse e di noi stessi.
3: Perché comunque uno stigma un po' sempre rimane, no?
2: Sì, esatto, rimane sempre l'idea che chi presenta chi ha delle difficoltà a livello di salute mentale è sempre un po' visto come, sto cercando di trovare le parole giuste, viene sempre visto come una persona che è arrivata un po' al suo limite o che può succedere solo a quella persona lì, quando in realtà la salute mentale riguarda tutti e tutti, indipendentemente dalla propria storia, dal proprio background, dal proprio futuro, dalla propria famiglia. È una cosa che riguarda tutte in quanto esseri umani, e quindi in realtà tutte ce ne dobbiamo prendere cura e tutte rischiamo in realtà di insomma far del male alla nostra salute mentale. Quindi per questo lo stigma può essere un problema. Perché
3: bisogna prendere cura di sé e pensarci e rifletterci, però oggi se ne parla comunque molto di più.
2: Sì, sicuramente c'è stato con la nuova con la generazione Z, e voi ragazze mi saprete dire meglio, c'è stato sicuramente molto più interesse riguardo alla propria salute, soprattutto quella mentale. Perché sì, prima era ritenuto molto più uno stigma, una cosa che riguardava solo un certo tipo di persone. Adesso i giovani, e questa è l'importanza soprattutto di dare voce ai giovani, che è quello che stiamo cercando di fare, hanno proprio detto basta, cioè dobbiamo prenderci cura di noi stessi, e prenderci cura di noi stessi non è solamente che ne so, andare dal medico perché mi fa male la spalla, ma anche andare dallo psicologo perché magari ho un po' di ansia, faccio fatica a respirare, il problema non è l'asma, ma il problema è che vado proprio in ansia, il problema è come affronto io magari alcune difficoltà, alcuni ostacoli.
3: Ma voi ragazze, tra di voi ne parlate tanto?
0: Decisamente sì, secondo me sì, anche grazie ad artisti o figure di spicco pubbliche che stanno esternando sempre di più i loro problemi, come per esempio anche solo Ariana Grande, che ha deciso e ha proprio ammesso quasi di prendersi una pausa per la sua salute mentale, come giusto che sia. Siamo contenti anche che ci sia molto più riconoscimento di queste difficoltà.
3: E allora, quindi tu dicevi ci sono tanti artisti, no, che parlano di salute mentale, e quindi che hanno permesso anche di liberare un po' la parola, perché comunque c'è una liberazione in un certo modo di questa parola. Vi propongo subito di ascoltarne una scelta dalle ragazze, ma io direi non vi sveliamo chi è prima e così ve ne parleranno loro dopo.
4: Sorpresa!
3: Sorpresa!

0: Questa era Ok di Madame dal nuovo progetto Disincanto. Questa traccia mi ha colpito molto perché appunto parla in maniera molto cruda di immagini dell'esperienza del ricovero psichiatrico, esperienza che io stessa ho vissuto sulla mia pelle. Una delle frasi che mi è rimasta più impressa è proprio una dell'apertura. 4 settimane in cui mando giù le pills con l'acqua con le gocce, sembra ci sia l'olio. Per me è un'immagine molto, molto concreta di quello che può essere la quotidianità in psichiatria. Le giornate scandite dai farmaci, dai pasti insipidi, dagli orari, dai colloqui, dal sonno e dall'attesa soprattutto. Un ciclo in cui il tempo sembra diventare tutto uguale. Ci sono queste pastiglie, ci sono queste gocce che magari ti aiutano a calmarti, a dormire, ma spesso sono solo una soluzione momentanea. Che cerca di trovare appunto sollievo a quello che è un problema molto più grande e complesso. Quindi in mezzo a tutto questo, secondo me, è molto importante ricordarsi che la persona in questione non è solamente la sua diagnosi, il suo problema, non è solamente i farmaci che deve prendere. Poi parlando sempre di psichiatria, nel mio caso una delle cose che più mi ha aiutato è stata quella dell'arte terapia, perché per qualche momento non ero semplicemente la persona ricoverata, obbligata appunto a mangiare cibo insipido, a prendere medicine su medicine. Potevo anche creare qualcosa, potevo esprimermi con colori, dipingendo, creando, potevo usare quindi un linguaggio diverso anche da quello delle parole. E mi interessa parlare proprio di questo rapporto che c'è tra musica, arte e salute mentale, di come una canzone possa raccontare qualcosa che magari neanche noi stessi siamo ancora riusciti a raccontare. E a me questa canzone appunto mi ha fatto sentire meno sola, mi ha fatto sentire anche rappresentata, ed è una cosa molto potente secondo me. Poi l'ultima cosa che volevo dire è che secondo me c'è una differenza enorme tra essere semplicemente una persona che viene curata appunto con farmaci da infermieri, dottori, psichiatri, psicologi e invece sentirsi di essere una persona che può creare, una persona che può desiderare, amare, ascoltare musica, avere dei progetti e immaginarsi un futuro. E quindi la domanda che vorrei esplorare un po' oggi è: cosa può fare l'arte quando attraversiamo un momento di difficoltà con la nostra salute mentale? Che ruolo può avere l'arte in tutto ciò?
1: Beh, Alicia, grazie innanzitutto per la condivisione della tua esperienza e del tuo vissuto. Ed è molto interessante quello che hai detto. Vorrei aggiungere il fatto che a volte magari vediamo il farmaco, anche magari per un problema fisico, di salute fisica, vediamo il farmaco come la cura. Sto male e allora prendo il farmaco per stare meglio, quando in realtà il nostro cervello funziona in maniera diversa. Cioè il nostro cervello non si cura solamente con il farmaco, sicuramente è un aiuto, è un supporto qua, appunto in Europa, nell'Occidente viene utilizzato spesso come metodologia. Il nostro cervello viene aiutato anche, per esempio, con il condividere. Siamo esseri sociali, quindi la condivisione, lo stare con le altre persone ha un effetto sul nostro corpo, sul nostro cervello, può abbassare, che ne so, i livelli di cortisolo, di stress, ma in generale aiuta a sentirsi meno soli, a ricevere supporto e attiva anche delle parti del nostro cervello. Così come sia la condivisione che anche l'arte. L'arte è un modo diverso di prendersi cura di se stesse o di curarsi in un certo senso. Aiuta molto appunto a aiutare con la propria creatività, a sentirsi più aperte, a sfogarsi anche, a utilizzarlo come sfogo emotivo. Molto spesso tendiamo a magari sfogarci fisicamente andando in palestra, facendo uno sport, e lì il nostro corpo, i nostri muscoli, la nostra energia, no, si può sfogare, si può liberare, ma ci dimentichiamo anche le nostre emozioni che proviamo tutti i giorni devono a un certo punto essere scaricate. E scaricate, cioè scaricare le nostre emozioni, può essere fatto attraverso l'arte. È un po' un modo di reset, un modo di... è come se fosse una palestra, semplicemente una palestra delle emozioni. Quindi sì, sicuramente l'arte aiuta molto, e non a caso molti artisti comunque avevano un legame forte con la salute mentale e utilizzavano l'arte come proprio metodo. non so, voi, Gioia, tu cosa ne pensi?
2: Che è tutto vero. Io in questo momento ho un sacco di valvole di sfogo in più in confronto di quante ne avevo in adolescenza, recito, ballo K-pop. Però quando ero più piccola avevo questa sorta di fatica a identificarmi con le mie stesse difficoltà, le mie stesse emozioni. E mi capitava di usare proprio il video editing, cioè prendevo proprio delle clip di dei film o di degli anime giapponesi. Tra l'altro l'avevo anche fatto con una canzone di Madame, Aranciata. Prendevo una musica e montavo questi video nei quali io mi identificavo un sacco, ma sentivo comunque quella protezione del poter dire io non sono questa, ho uno spazio sicuro dove sto esprimendo questa mia emozione senza che mi esponga troppo o senza che diventi una cosa distruttiva.
3: Quindi avresti voluto avere anche più arte in adolescenza, cioè nel senso perché lo facevi per te da sola, ma se ti fosse stato proposto più laboratori o diciamo spazio di questo tipo, pensi che ti sarebbe stato di aiuto?
2: Assolutamente sì. Poi c'è da dire che erano anche gli anni del Covid, difficilissimi per noi giovani. Forse anche quelli hanno contribuito a questo clima di apertura mentale, di più sulla salute. Comunque, certo che sì.
3: Allora, prima di continuare questa discussione vi propongo di ascoltare un brano scelto anche lì da Alicia e Gioia, un brano di Ernia, Paranoia Mia.

0: E questa era Paranoia Mia di Ernia, un brano molto interessante perché diciamo che racconta di quella parte della salute mentale che magari dall'esterno non si vede molto, no? Quella quando la testa continua a produrre pensieri, dubbi, scenari, paure, le cosiddette paranoie o anche dette pare nel gergo giovanile. La paranoia, l'ansia, quindi questo rimuginio possono diventare una specie di rumore di fondo che ti accompagna durante la giornata ed è molto difficile da spegnere. Trovo interessante il fatto che la musica riesca a trasformare anche questo rumore, questo rumore di paranoia, in qualcosa di condivisibile. Magari mentre ascolti una canzone pensi, ok, questa cosa che succede nella mia testa, quindi allora non succede solo a me. E secondo me è proprio questo uno dei grandi poteri della musica quando parliamo di salute mentale, perché non deve necessariamente darti e proporti una soluzione, una cura. A volte è già abbastanza ed è già molto importante trovare una canzone che ti riesca a mettere in parole qualcosa che tu non riuscivi neanche a spiegare, che ti faccia sentire ascoltato, visto e soprattutto non solo.
1: Sulla questione del non solo mi fa venire in mente una cosa che ho scoperto recentemente, che sono i gruppi di mutuo aiuto, mutuo ascolto, mm-hmm. no? Che non è andare dallo psicologo, ma è condividere qualcosa, un'esperienza vissuta anche molto difficile con qualcuno che la condivida anche lui o lei e che, diciamo, permette a certi meccanismi anche incoscienti, no, di attivarsi.
2: Sì, sì, esatto. Cioè, dobbiamo pensare un po' alla nostra mente, soprattutto con i nostri pensieri rimugini, come se fosse un gomitolo di lana. E tutti i fili si attorcigliano nel nostro cervello, nella nostra mente, finché si formano un sacco di nodi, un sacco di altre strade, e il potere e la potenza della parola e dell'arte e dell'esprimersi è proprio questo, cioè di rendere il filo, cioè di recuperare il filo, di togliere i nodi, di districarlo. E la condivisione aiuta e amplia ancora di più questo, perché condividendo scopriamo anche che i nostri grovigli in testa, diciamo così, i nostri nodi in realtà li sente anche l'altra persona. Quindi io mi posso rivedere nell'altra persona, rispecchiarmi e dire ok, forse allora non sono l'unica che pensa questo. Allora forse se non sono l'unica e se c'è qualcun altro che lo prova, allora forse è risolvibile. Forse posso fare qualcosa per sentirmi con meno grovigli rispetto al solito. Cioè ci si vede anche una speranza e un ok, ma allora possiamo farlo insieme, possiamo risolverlo, o comunque anche se non risolverlo, perché non tutto è risolvibile e va bene così, ma magari si può passare insieme, quello in realtà fa tanto. Cioè dobbiamo ricordarci che appunto siamo esseri sociali, e quindi lo stare insieme, il senso di comunità e di appartenenza è una cosa che sentiamo nel nostro corpo e nella nostra mente, e a volte ce ne dimentichiamo.
1: Gioia, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Beatrice, dato che hai accettato il nostro invito a essere la nostra ospite, è arrivato il momento della domanda di rito del format.
2: Ho paura.
3: Qual è il tuo consiglio per i giovani? O meglio, qual è il tuo consiglio per i giovani per avere una buona salute mentale?
2: È un'ottima domanda, ovviamente, anche perché io sono ancora giovane, quindi è un consiglio che darei anche a me stessa. Ma sai, si dice spesso che se una persona è una psicologa, una psicoterapeuta, eccetera, allora sicuramente la sua salute mentale è ottima. No. Cioè non bisogna assolutamente...
1: Sfacciamo i miti subito.
2: Esatto, sfatiamo tutti i miti. La salute mentale è un qualcosa che si cura, è come una pianta. Cioè bisogna immaginarsi una pianta. Con le piante... Per esempio, ok, ce le hai nella tua stanza, nel tuo giardino, eccetera, ma non è che le annaffi una volta e basta, sicuramente avrà dei fiori bellissimi per tutta la vita. Con la pianta bisogna starci dietro, bisogna capire quanta acqua dare, per quanti giorni, l'esposizione al sole, all'ombra, la temperatura, ci sono tanti fattori di cui tener conto ed è una cosa di cui prendersi cura ogni giorno, non una volta ogni tot, o quando vediamo che la nostra pianta sta praticamente è tutta marrone e ormai non fa più fiori da un sacco di tempo. La stessa cosa la nostra mente, la nostra salute mentale, come anche la nostra salute fisica, vanno tutte di pari passo. Cioè la nostra salute mentale è un percorso, ogni giorno dobbiamo prenderci cura di questo, quindi anche io come psicologa devo prendermi cura della mia salute mentale ogni giorno.
1: Anche perché se no non puoi curare gli altri.
2: Esatto, fra l'altro. Se io non mi prendo cura di me stessa, come posso prendermi cura delle altre persone? Questo vale in realtà anche in generale, no? Anche per i nostri amici, per le relazioni che abbiamo nella nostra vita. Quindi bisogna immaginare la salute mentale come una pianta, come un percorso, una cosa che va avanti, che si migliora mano a mano, si capisce, no, con il passare del tempo quanta acqua dare, quanto sole dare e così via. Lo stesso per la salute mentale. E a volte bisogna ricordarsi che bastano poche cose, ce ne dimentichiamo purtroppo, per farci stare già un pochettino meglio. Queste poche cose sono appunto l'arte, lo scrivere, l'ascoltare musica, ma anche il fare una passeggiata. Di recente ho scoperto appunto che in alcune regioni italiane, come tipo la Toscana, una delle prescrizioni che ora i medici possono fare è quello di fare una camminata nei boschi. Perché? Perché in realtà camminare nella natura, a volte soprattutto in un contesto come Milano magari ci si dimentica di questo, aiuta tantissimo a diminuire il proprio stress e aumentare soprattutto la nostra creatività, la nostra capacità di pensiero critico. Quindi sì, questo, non dimenticarci che a volte per la nostra salute mentale bastano piccole cose, ma bisogna farle poi.
1: Se dovessi dare, non so, dei consigli giornalieri, no? Qualche esercizio giornaliero da fare.
2: Delle pillole.
0: Mi inserisco meditazione. Provate a fare un po' di meditazione, fa benissimo, dicono.
2: Esatto, secondo me bisogna rimanere aperti con l'idea che bisogna imparare a prendersi cura di se stessi. Quindi è una cosa che si impara ogni giorno, e ricordarsi questo ogni giorno, che non c'è la ricetta perfetta, la soluzione perfetta, siamo in realtà molto diverse fra di noi, quindi non essere mai critici nei nostri confronti, dire ok, sono arrivata, cioè ormai sono in burnout, non ce la faccio più perché non sono stata capace di prendermi cura di me stessa. No, è una cosa che si impara ogni giorno, tutti i giorni, e bisogna essere un po' darci delle carezze su questo, perché non è semplice prenderci cura di noi stesse.
0: La mia prima psicologa usava la parola benevolenza.
2: Esatto,
0: con se stessi, essere benevoli con se stessi.
2: Sì, io ho l'immagine proprio di farmi una carezza al cuore ogni tanto. E quello che possiamo fare tutti i giorni è camminare, stare nella natura, aiuta tantissimo, ma anche fare le cose che ci piacciono. Ritagliarci sempre un momento per fare la cosa che ci rilassa di più, che può essere la meditazione, che può essere ballare K-pop, può essere scrivere, può essere, non lo so, fare video editing.
3: Anche partecipare a Share the Space.
2: Partecipare a Share the Space, qua. Ovviamente, ogni giovedì pomeriggio. Però sì, ricordiamoci ciò che ci fa stare bene, e quella poi è la chiave.
1: Allora, parlando di quello che ci fa star bene, l'associazione Aiutiamoli sta avviando una serie di laboratori, diciamo, per i ragazzi, ragazzi, perché in Italia si va fino a 50 anni, no, non scherzo, no, dai 15 a 30 anni,
2: sì.
1: Ma si può un po' sgarrare con l'età o...
2: Ma sì che si può sgarrare, sì, non siamo fissi, assolutamente no.
1: Allora, li vuoi presentare, Bea?
2: Sì, facciamo l'area giovani dell'associazione Aiutiamoli, si chiama Come Projects, ci trovate su Instagram, e facciamo una serie di... Quello che vogliamo fare è creare degli spazi aggregativi per i giovani, per noi giovani, e parlare, confrontarci e creare cose insieme attraverso l'arte. Quindi faremo laboratori di cianotipia, faremo laboratori di fumetto, di scrittura creativa, di DJ, ma soprattutto avremo questo spazio il giovedì pomeriggio da Share Radio per stare insieme,
1: Quindi possiamo dire a tutte le persone che ci ascoltano che ogni giovedì dalle 14.30 possono recarsi a Share Radio in via Borsieri 12 a Milano, quartiere Isola. C'è uno spazio aperto e potete venire a incontrare e sperimentare con le persone che sono qui.
2: Esattamente, ci trovate qua.
1: E quindi io chiuderei una puntata bellissima, secondo me, con un bel brano. Ma Alice, l'hai scelto tu questo brano?
0: Sì, questa è una canzone dei Maneskin, si chiama 20 anni, ed è una canzone che ho scelto, secondo me ci sta molto bene per chiudere questo discorso, perché alla fine parlare di salute mentale significa anche parlare di tutte quelle domande che ci facciamo anche un po' quando siamo giovani, non sappiamo ancora bene chi siamo, cosa vogliamo fare, dove stiamo andando. Quindi secondo me questa canzone è una canzone che un po' può dirci che quella cosa che stai provando esiste anche fuori dalla tua testa, esistono altre persone che l'hanno provata, e c'è chi la trasforma in parole, in musica, in melodia, in arte, ci sono mille modi di trasformare questa grande indecisione che un po' ci caratterizza. E quindi sì, diciamo che chiuderei la puntata con 20 anni dei Maneskin.
1: Grazie a tutte, grazie a Bea, grazie a Alicia, grazie a Gioia, e ci ritroviamo ovviamente e vi ritroviamo giovedì prossimo, sempre alle 14, no scusa, l'ora è sbagliato, 14.30 Shares Space e 16 la puntata
2: Space Radio.
1: Space Radio. Buona settimana.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao. Siete spaziali.
1: Ciao.

0: ma c'hai solo 20 anni.
1: Thank you.

Oh, my God.

Quel sera l'objectif de cette nouvelle loi ?

Peace.

Pants.